ballate l'amore mio, c'ho sozzita acciurato con un pezzo di cutiedo, capare un ruo e un incapallavuto. Simpatico, mi quei tiene vero un avuto, ben avuto, ben avuto.

Cavucceria sono quattro contro uno e catalangelone veisse me. A gente sa la scattagliare, a cazzo un giro le nasca a itare. E noi cinque da mezzo tagliere, a io non mi entro rifrievo. Ogni volta che uno avanza un piede si avvicina. Ma non mi spoisto in arriere, ma pare tutta una mano che scinge su proprio siere. Cufu, cai bagnò e ballate da vucceria. So venia sapisci un malice, poi muova su tutto. E a voi avute befutto. Queste balate le puse per far zuccare senza bisogno cava molto. Infatti sentite chi c'erano quattro, no? Il primo scidico e il secondo cicario in capo. Dezzo la zicco e sbattiati e sta sopra una balato qua. E tu se votò, se ferrò. Sentisse minacciata e sa scappottò. Come fu, come non fu, in piazza tutta gente arrisiamo solo. Io e l'amore mio meschina, traumatizzata pur lei sulla vita. Si da sente parlare non ha vecchio parole, ci prova sempre, ma mai sa fira sulla tira. Sta, si rivita.